Epa kolla, smäck Veronica tafla. Epa kolla, kolla dörr, kolla dera. Bambu. Musica con bombit che Sandrina fra Edmilson Flamelli Andro.